0: move it.
1: Come on, baby, do it. La da di da
0: da di da. Come on.
1: On the stereo, let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
1: Let it go, here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
1: yeah. The radio, the system's got me feeling.